Sono di ciosto monto, io no, posso tempo lungo, e di sognami, per marcio, chi vuole resto là, marme cansato, di ciosto monto, io no, posso tempo lungo.